Ciao da Alberto Prisco, stiamo per partire con una puntata speciale di questa trasmissione. Ogni tanto facciamo delle puntate a tema, andando a riscoprire cose del passato. In quella di oggi ascolteremo delle cover di brani storici, usciti in tempi passati, però ripresi in chiave più attuale, quindi versioni uscite negli ultimi 2 o 3 anni al massimo. Cominciamo subito con un pezzo datato 1966, portato al successo da una band che si chiamava Loving Spoonful, guidata dal cantautore John Sebastian, uno degli eroi qualche anno più tardi a Woodstock. Si intitola Summer in the City e lo riascoltiamo in questa versione un po' punk, un po' gotica, di una band che si chiama Damned. Summer in the City.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Un album molto interessante, questo dei Damned, che è uscito a gennaio 2026. Varie cover di vari artisti molto molto importanti, cito i Kings, Rolling Stones, Pink Floyd, gli Animals, gli Yardbirds, ma in questo caso una rilettura di un brano del 1966 di Loving Spoonful, si intitolava Summer in the City. In questa versione molto particolare di questa band londinese, attiva dal 1976 e sempre guidata dal leader storico Dead Danian. Una formazione che in tempi recenti ha perso anche il proprio chitarrista originale, ovvero Brian James. Ma noi continuiamo con un brano datato 1967, si intitola People Are Strange. È un brano dei Doors che riascoltiamo in questa versione molto particolare dei Birds on a Wire. Un duo franco-brasiliano ci fanno riascoltare alla loro maniera People Are Strange, con una coda molto particolare intitolata When I Ride.

Rock Wave. Rosemary Stanley e Dom Lanenia interpretano questa canzone con arrangiamenti minimali basati principalmente sulla voce e sul violoncello. Un modo particolare per unire un classico dei Doors del 1967 e una composizione di Moriarty. Terzo album per questo duo franco-brasiliano dal titolo Nues Ardentes, che è stato pubblicato ad ottobre 2025. Continuiamo con Melissa Kassab, che ci fa riascoltare un brano di un anno dopo, del 1968, portato al successo da Tommy James e The Shondells. Si intitola Crimson and Clover, un brano famoso anche nella versione italiana di Patrick Sanso, ma lei è Melissa Kassab.

Soli si muore, voglio l'amore. Così cantava Patrick Sansom, ma questa è una cover del pezzo originale di Tommy James e The Shondells. Lei si chiama Melissa Kassab, un'artista svizzera nata a Ginevra nel 1990 che ha rallentato questo brano trasformandolo in una ballata folk molto molto intima, molto particolare, tutto sommato anche abbastanza diversa dall'originale del 1968. Brano che comunque conserva la magia originale dandone una nuova lettura, una nuova colorazione, così come la dà Lucinda Williams a un classico dei Beatles, si intitola Don't Let Me Down, brano del 1969 registrato durante le sessioni di Let It Be. Il brano è stato scritto da John Lennon ma fu poi accreditato a Lennon McCartney. Don't Let Me Down, Lucinda Williams.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trasmissione in particolare di Rock Wave, quella di quest'oggi. Questa era una riedizione di Don't Let Me Down dei Beatles, brano del 1969, nella versione di questa bravissima cantautrice molto sfortunata, ovvero Lucinda Williams. Lei che ha omaggiato tantissimi artisti nella sua carriera, nel 2025 ha fatto uscire un omaggio ai Beatles, registrato ad Abbey Road, con 12 brani da lei reinterpretati. Artista classe 1953, nata in Louisiana. Curiosità, nella versione originale c'era presente al pianoforte il bravissimo e compianto Billy Preston. Ma ora un altro classico, 1970, stiamo andando più o meno in ordine cronologico, ma dopo faremo anche qualche salto. Questo è un brano targato Crosby, Stills, Nash & Young, si intitola Helpless.

Bisognava ascoltare anche l'ultimo acuto vocale di questa formazione che si chiama Wandering Hearts. Hanno ripreso interamente l'album Déjà Vu del 1970 di Crosby, Stills, Nash & Young e l'hanno rifatto alla loro maniera, con dei cori veramente molto interessanti, quelli di Tara Wilcox e di Chess Whiffen. Questo è un trio che ha esordito nel 2019 tra folk moderno, folk attuale, anche in questa loro personale versione di Helpless, capolavoro di Neil Young, che tornerà più tardi con un altro pezzo, Neil Young, ma non ovviamente i Wandering Hearts. Quella che arriva ora è una canzone di Bobby Charles del 1972, reinterpretata da Paul Weller, si intitola Small Town Talk e Paul Weller la ripropone con uno stile molto particolare, molto intimo, che esalta un po' la sua voce ma anche il testo di questa canzone. Fa parte di un album uscito nel 2025 dal titolo Find Eldorado, in cui Paul, ricordo ex leader degli Style Council prima ancora dei Jam, ha rieletto alcuni autori che hanno in qualche modo influenzato la sua carriera musicale. Cito i Kinks, Bobby Charles per l'appunto in questa canzone, ma poi anche Richie Evans, Brian Protreau e molti altri che vi invito ovviamente a scoprire. Small Town Talk nella versione di Paul Weller.

collaborazione molto particolare tra Brian Fallon, che è il leader dei Gaslight Anthem, e il progetto Flotilla, nato a Los Angeles, che è noto per fare delle pubblicazioni con vari ospiti e vari stili musicali. Il pezzo è del 1976, un classico della band Blue Oyster Cult, qui riletto in una versione molto intimista ed atmosferica, una versione molto particolare di questo classico della musica americana. Vi avevo detto che Neil Young sarebbe tornato, in questo caso è insieme a Stills per quanto riguarda questo progetto Stills Young Band del 1976, l'unica uscita discografica di questi due personaggi che sembra non andassero poi molto molto d'accordo. Noi lo riascoltiamo in una versione del cantautore americano Steve Earle, nato in Virginia nel 1955. Long May You Run per voi qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ed era Steve Earle con questa versione di Long May You Run, attribuito alla Thieves Young Band, anche se poi la canzone è stata scritta dal grande Neil Young ed era una canzone dedicata a una sua chitarra del 1948. Lui diceva che tu possa correre a lungo. Un album di cover intitolato Heart of Gold, The Songs of Neil Young, è uscito nel 2025. I proventi sono andati alla Bridge School Orchestra, un'organizzazione che Neil sostiene da tanti e tanti anni. C'erano vari artisti, oltre a Steve, hanno collaborato i Lumineers, Eddie Vedder, Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. Una canzone italiana per un cantautore romano che riprende un classico di Lucio Battisti, Amarsi un po'. Lui è Valerio Billeri e lo ascoltiamo in questa versione registrata dal vivo al Teatro Trastevere di Roma nel marzo 2025. L'originale era del 1977, faceva parte dell'album Io Tu, Noi Tutti, Amarsi un po', da Valerio Billeri.

0: Rock Wave.
1: Amarsi un po' l'abbiamo riascoltata in questa versione di Valerio Billeri, cantautore romano, tra l'altro tifosissimo della Roma, e mi sembra anche giusto, che restituisce la delicatezza dell'originale, però senza tradirne lo spirito del grande Lucio di Mogol, brano che ribadisce anche il legame di Billeri con la canzone d'autore italiana, ripeto, registrata al Teatro Trastevere nel 2025. E ora Blonde Shell ci fa riascoltare un classico dei Talking Heads, si intitola Thank You for Sending Me an Angel, brano d'apertura dell'album del 1978 More Songs About Buildings and Food, una canzone coprodotta da Brian Eno. Blonde Shell.

Blonde Shell, pseudonimo di Sabrina Teitelbaum, artista losangelina che ha esordito come Baum, ha riproposto questa versione molto particolare di un pezzo dei Talking Heads, Thank You for Sending Me an Angel. Il brano è stato inserito in una compilation che celebra il film del 1984 diretto da Jonathan Demme, Stop Making Sense, un film concerto in cui venivano ripresi i pezzi più famosi della band di David Byrne. A quella scaletta avevano partecipato 16 artisti, tra cui Paramore, Caveman, Linda Lindas, i grandiosi The National e molti molti altri. Il pezzo che arriva ora è un brano del 1982, si intitola Let's Go to Bed, che riascoltiamo in questa versione di Broken Beer.

0: Bene, fra poco sarò in diretta con voi, forse, non lo so, perché c'è qualcuno che vuole eliminarmi, c'è qualcuno che vuole eliminare la faccia della terra, va bene. Oh, mazza, mamma mia ragazzi, non si può fare delle cose così simpatiche, allegre, come Don Rickles, un grandissimo, purtroppo è morto nel 2017, non lo sapevo io. Don Rickles, ogni tanto vedo i suoi video, i suoi reels, soprattutto su Instagram, mamma mia, mi diverte un sacco, un comico veramente, un comedian.
1: Broken Bear, Let's Go to Bed, questa formazione.
0: Andiamo a letto? No, io con te a letto non ci vengo, assolutamente. Au, aprisco!
1: Cranberries, Fleetwood Mac, addirittura Nirvana, ma loro hanno ripreso questo brano.
0: Ma che ore sono? Ma non dovresti essere già via? Ancora 5 minuti? Ancora 5 minuti.
1: Della band. Era uscito come singolo e poi è stato incluso nella compilation Japanese Whisper e poi in varie raccolte uscite anche successivamente. Questa versione è stata inclusa in una compilation che si intitola Pictures of You, una compilation benefica con artisti di vari paesi da tutto il globo. E a proposito di Londra, la band che arriva ora si chiama London Plain, loro però sono newyorkesi e sono nati nel 2014. Sono guidati da David Mosey e riprendono un classico del 1984 dei Bronski Beat, un trio synth pop scozzese nato nel 1983 e autore di 3 album. Il brano si intitola Small Town Boy, è famosissimo e questa versione è stata prodotta da Carlos Dengler, ex componente degli Interpol. Brano molto oscuro con questa voce molto teatrale di Mosey con sintetizzatori e chitarre che rompono un po' questa atmosfera molto drammatica. Small Town Boy in questa versione dei London Plain. Tutta per voi qui a Rock Wave.

0: E tu piangi, ma perché piangi? Dai, non piangere, ti prego. Cry for me, Argentina. And you cry. Sono le 10, you cry. Sono le 10, stand AM, stand and you cry. Ma ciappellai.
1: Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.it.
0: E Roberta Valeriani continua a piangere, Roberta Valeriani, poverina, vieni qua che ti do una pappina, dai. La pappa, dai. Che ha fame lei, poverina, non ha mangiato, ha fatto colazione, poverina. Ne mangio sempre tanto a colazione, tantissimo a colazione. Allora, che ore sono? Sono le 10. Sono le 10, che facciamo? Le 10? Facciamo, no, non lo so, guardiamo un po' cosa è successo. Successo nel villaggio palestinese assediato dove Hassan protegge le sue figlie e la destra cerca di cancellare la Cisgiordania. Bunk, nave colpita da un proiettile a Hormuz, un ferito. Trump minaccia l'Oman. Netanyahu gela Kushner, via l'IDF da Gaza se Hamas disarma. Il personaggio, il bivio del capo dei miliziani, negoziare o continuare la battaglia in Iran. A Madrid la crisi di Ceuta diventa politica. Sul destino dell'enclave si gioca la campagna elettorale di Sanchez. Scontro tra socialisti europei, la premier danese nel mirino, il PD grave l'asse con FDL. Tregua con Berlin, verso bilaterale con piante dosi. Richiedenti asilo sono solo 15 quelli tornati dalla Germania negli ultimi 3 anni di governo Meloni. Le vittime, la strage continua, 7 morti al largo della Libia, ondata di soccorsi in mare. Hanno fatto troppi figli lì in Africa. Avete fatto 10 figli a coppia? Certo, non sapete dove sbatterli e li volete sbattere qui in Europa? Teneteli voi i vostri figli che li avete fatti, coglioni! Mazza, oh, ma sono proprio... Ma Markley, il vero diluvio sarà il clima impazzito, corsa per salvare il pianeta. Affareco, siccità e alluvioni, ma il piano da 1000 pagine resta nel cassetto. Italia divisa in 2, piogge e grandine al nord, temperature elevate al centro-sud. Ieri ha piovuto qui, insomma, se è così un po', mica tanto, perché fa ancora caldo, però insomma, non è caldo come nei giorni scorsi. Stiamo alterando il pianeta come è successo prima delle istinzioni di massa, ma ci estingueremo. Il voto USA, Buruma, la svolta sul woke è un segnale per i Dem. Acasio punta alla leadership. Acasio arriva direttamente dal Messico. Nel nome di Pannella, la triste diaspora radicale tra liti, scissioni e dispetti. Stupro Corso Como, la ragazza denuncia, mi ha trascinato fuori con la forza. Video e tatuaggi preso l'autore della violenza al parco Segantini di Milano, è un dipendente di banca, addirittura dipendente di banca, buttatelo fuori dalla banca, io non vado in quella banca lì dove c'è un stupratore. Metà Lupin e metà Balordi, predoni dell'arte e l'affare da 7 miliardi. Capolavori rubati a Messina, ha trovato il furgone della fuga, il setaccio, al setaccio la vita dei custodi. L'intervista, strinati sulla via di sulla sicurezza delle opere, esiste una questione meridionale. Sì, i gamiavoi della URA non hanno voglia di lavorare. Curtis, eccola qua, la nostra nuotatrice italiana, italianissima, nata qui in Italia, papà bianco e mamma scura, ha preso troppo sole. I calciatori non scendono dal piedistallo per fare i complimenti, Sinner sì. Allora, guardiamo un po', calcio superato in vasca e in pista. Venati loro dopo aver rischiato la morte, benissimo. Vediamo un po' se ci sono altre notizie, altrimenti andiamo subito a quel paese. Motti, ci manno. Mensa, scuola, università, le spese detraibili, cosa verificare prima di inviare il 730 precompilato. Incentivi per caldai, green, il governo studia le richieste per Bruxelles. L'ultima versione di La Vitola, avvisai prima l'annuncio di un possibile attentato. Certo, l'ho fatto io. Maria Falcone replica a Travaglio, parole indegne su mio fratello. Non ha lavorato per Berlusconi, ha lavorato per lo Stato. Lega, i ribelli verso Pontida, Salvini, cambi o congresso. Aia. Barcellona, nel video della locale la verità su chi ha picchiato Nicola, extracomunitari africani. Ultraleggero disperso in Calabria, il giallo dell'aereo svanito con due passeggeri. Bene, con questo nous avons terminé, non c'è altro? Non lo so, dieta. A voi interessa le diete, voi non siete grasse, non avete problemi di peso, non vi interessa la dieta, allora andate. Mangiate quello che volete, anche perché adesso c'è Roberta Valeriani, ma non c'è ancora? Perché non c'è? Perché non ho fatto il download, il calendario 18 agosto. Perché è venuto fuori solo il calendario? No, scusate, qua c'è qualcosa che non va, scusate, c'è qualcosa che non va. E allora rimandiamo a dopo il Metrosat, perché c'è qualcosa che non va nella diaspora qua. A dopo il calendario.

0: È colpa della banana, è colpa della banana, la banana, perché ha messo la banana, poi non ho capito, e la banana ha sconvulsolato, si può dire, ha messo casino a tutto praticamente, non dovevi scrivere solo a banana, hai capito? E a banana non esiste per il computer, a banana, oh! Siamo mica a Roma, guarda. Vabbè, dai, adesso arriva il Metosat.
1: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
2: Buon martedì a tutti gli ascoltatori di Radio.Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi, 18 agosto. In questa giornata avremo prevalenza di tempo soleggiato al nord-ovest e in Sardegna e alternanza tra sole e momenti nuvolosi nel resto d'Italia. Nel corso del giorno ci saranno isolati rovesci e temporali sulle Alpi orientali, sulle zone interne del centro e del sud, sulle coste del medio e basso versante adriatico e sui rilievi della Sicilia. Le temperature subiranno un generale calo ed avremo punte di 28-32 gradi al nord e 29-34 gradi al centro e al sud. I venti soffieranno deboli o moderati e i mari saranno poco mossi o localmente mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è martedì 18 agosto 2026. È il 230° giorno dell'anno, 33° settimana. Alla fine del 2026 mancano 135 giorni. Si festeggiano Sant'Elena e San Franco. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 6:21 minuti e tramonterà intorno alle 20:05. La luna è crescente. Oggi, 18 agosto, si celebra il Never Give Up Day, la giornata mondiale dedicata a ricordare l'importanza di non arrendersi mai e di continuare a credere nei propri sogni. Oggi, per il calendario del cibo italiano, è la giornata nazionale dei liquori e degli sciroppi. In USA, oggi, per quanto attiene il cibo, si festeggia il National Ice Cream Pie Day, la giornata nazionale della torta gelato. Avvenne questo giorno, il 18 agosto 1866, l'astronomo francese Julianson scoprì nel corso dei suoi studi sulla luce solare l'elio. Il 18 agosto 1955, il rivoluzionario argentino Che Guevara sposò la rivoluzionaria peruviana Hilda Gadea, dopo che lei gli aveva rivelato di essere incinta. Il 18 agosto 1969, con l'esibizione di Jimi Hendrix, si chiuse nei pressi di Bethel, nello stato di New York, il festival musicale di Woodstock. Nati questo giorno, il 18 agosto 1912, era nata a Roma la scrittrice Elsa Morante. Il 18 agosto 1933 è nato a Parigi il regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico Roman Polanski. Il 18 agosto 1936 è nato a Santa Monica in California il regista e attore Robert Redford. Il 18 agosto 1943 è nato a Valle San Bartolomeo, frazione di Alessandria, il cacciatore politico Gianni Rivera. Il 18 agosto 1947 è nato a Sondrio l'economista, giurista, politico e avvocato Giulio Tremonti. Il 18 agosto 1953 è nato a Roma l'attore Sergio Castellitto. Il 18 agosto 1955 è nato a Roma il giornalista e dirigente editoriale Mauro Mazza. Il 18 agosto 1957 è nata l'attrice e modella francese Carole Bouquet. Il 18 agosto 1968 è nato a Roma il cantante Daniele Silvestri, scomparso in questo giorno. Il 18 agosto 1850 a Parigi si spense, 52enne, lo scrittore Honoré de Balzac. Il 18 agosto 2012 moriva a 72 anni per un attacco cardiaco il cantante statunitense Scott McKenzie, autore di San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in New York, canzone che negli anni 60 venne adottata dal movimento hippie nella West Coast americana come un vero e proprio inno. Il 18 agosto 2018 moriva Kofi Annan, primo capo dell'ONU africano nero. La sua opera di rinnovamento dell'istruzione e l'impegno per il disarmo e i diritti umani vennero premiati nel 2001 con il Nobel per la pace. Aforisma di oggi: la gente è il più grande spettacolo del mondo e non si paga il biglietto. Questo è l'aforisma di Charles Bukowski. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10:30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
1: Radio.Stereo.it. Dein Webradio am Gardasee, Italien.
0: Ah, oh, finalmente un po' di musica, dai. Adesso finalmente un po' di musica.
3: If the world seems to pass you by, then
0: bella questa canzone, l'ultima di Gabriel Sullivan. Growing old disgracefully.

L'ultima sua canzone, l'ultimo suo album, insomma, disgraziatamente si diventa vecchi, è diventato vecchio pure lui, naturalmente, è brutto proprio, è brutto diventare vecchi. Lo so benissimo. Anche il mio amico Sergeant Tucker, che conosco da 10 anni, è diventato vecchio pure lui. You can't tax love away.

Vabbè, se volete qualche canzone potete telefonare subito al 333 47 83 174, che io vi rispondo personalmente con la mia bellissima voce meravigliosa, meravigliosa, e vi farò tutte le cose che volete. Vi faccio tutte le cose che volete. Cosa volete? Una canzone? Una spaghettata? Aglio, olio, peperoncino? Qualsiasi cosa ve la posso fare tranquillamente.

Bellissima, 10 e 25 minuti primi. Oh my god, here we go again. Allora, fra poco ci sono le vostre richieste, sono già giunte 10 telefonate, una dietro l'altra. Sono qua veramente col telefono caldo, caldissimo. 333-4788-3 174. Praticamente ancora una telefonata. Fate, avete spazio per un'altra e ultima telefonata. Fatela subito. Pronto? Sì. Sì, pronto. Cosa vuoi? Va bene, perfetto, perfetto. Ultima telefonata. Grazie.

Eccoci qua con la prima richiesta. Probabilmente è lei, Mara Pasini, che ieri ha compiuto gli anni. Sì, sì, mi ha ascoltato e le ho dedicato questa canzone che a lei è piaciuta tantissimo. E la vuole pure stamattina. Ma io ti faccio tutte le mattine, se vuoi, ti faccio. Mara Pasini di Vobarno, tanti auguri per ieri, naturalmente. E grazie per la telefonata. Eccola qua, Stephanie Mills con Never Knew Love Like This Before.

Pasini, non ho mai conosciuto un amore come il tuo, veramente, per me. Non l'ho mai conosciuto, mai visto. Ma manco t'ho vista a te, t'ho vista. Manco t'ho vista a te, per figuriamo, non ti conosco neanche. Mara Pasini di Boban, tanti saluti e baci. Vabbè dai, lasciamoci così, dai. Perché c'è, chi c'è adesso? Pierini? Stefania Pierini di Perugia, wey, Perugina, la cioccolata perugina, tutte quelle cose lì che a me piacciono tantissimo. Mandami qualche chilo di cioccolato, dai, un chilo e mezzo di cioccolata mandami, per favore. E io ti mando questa canzone di Rick Astley che a te piace tantissimo. Era dell'84, è stata rifatta adesso da un nostro super DJ dalla Lettonia, no, Lettonia, dalla Colonia, dal Brasile, no, non mi ricordo più, dalla Bulgaria, MSM, eccolo qua, che ha rifatto questa canzone, remixata, bella, bellissima, stupenda, una voce meravigliosa quella di Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

È proprio vero, sono giorni del tutto esaurito in molte località lombarde. A Limone sul Garda molti turisti stranieri, soprattutto tedeschi e arabi addirittura. Servizio di Pierluigi Ferrari con interviste a Mario Usardi, albergatore, Stefano Bertanza, che io conosco, anche Mario Usardi, limonaio del Castel, e Marco Girardi, consulente turistico. Turismo tutto esaurito sul lago di Garda. Bene per Patrizia Soffientini di Vobarno, tanti auguri a Di Revolciano.

è stata richiesta dalla mia amica Patrizia Soffiantini di Roe Volciano, come una volta Radio Punta Sera è nata a Roe Volciano, sì Patrizia, hai perfettamente ragione, adesso non abbiamo più l'FM, naturalmente poi abbiamo una certa età, io e anche te, chiaramente se hai ascoltato Radio Punta Sera da Roe Volciano. Allora, sì, eravamo, poi siamo andati a Salò, siamo rimasti fino al 97 a Salò, poi adesso invece siamo solo sul web da 15 anni a questa parte. Va bene, grazie anche a Davide Verzelletti di Cremona. Davide.

Slaughter, remember, don't you know that? Yeah, bisogna ricordarsi di certi amori, magari anche quelli passati. Vabbè, ogni tanto, magari così, qualche fotografia. Oh my God, look how I looked at that time. E anche lei, she looked at that time. Va bene, e dopo aver salutato Davide, il mio amico Davide, che tanto lui è un pilota d'aereo. Allora abbiamo Paolo Zampatti, eccolo qua di Brescia, tanti saluti e baci anche a te con questa canzone stupenda. Oh my God, Somewhere in the Silence.

Katiuscia Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz. Benvenuti al nostro nono appuntamento con Quando c'era Festival Bar, tutta la musica più bella delle nostre estati passate. Il primo brano scelto per voi appartiene alla cantante francese Caroline Loeb, che con il brano Zelawat raggiunse il primo posto della classifica italiana, dove risulta uno dei 45 giri più venduti del 1987.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Apriamo una parentesi dance con uno dei brani più rappresentativi degli anni 90 e tormentone dell'estate 1994, Corona con The Rhythm of the Night, che diviene il singolo più venduto di quell'anno.

La cantante pugliese Mietta pubblica nel 1998 l'album La mia anima, che contiene il brano Angeli noi, cover in italiano di We All Need Love di Dominique Troiano. Il brano diventa il tormentone dell'estate e una delle canzoni più amate al Festival Bar del 1998.

Il gruppo franco-tedesco dei French Affair, conosciuto per le sue hit dance mondiali, esce nel 2000 con il ballabilissimo singolo My Heart Goes Boom, che riscuote successo in tutta Europa, diventando uno dei tormentoni estivi dell'anno.

Il cantante britannico James Blunt, dopo una lunga carriera come ufficiale dell'esercito inglese, firma il suo primo contratto discografico e grazie ai singoli High, Wise Man e You Are Beautiful raggiunge il successo internazionale con 20 milioni di dischi venduti e 23 milioni di singoli. Al Festival Bar del 2006, James Blunt partecipa con il brano Wise Man, che ci andiamo a riascoltare.

Ultimo brano in scaletta, quello della cantante americana Christina Aguilera, che si presenta all'edizione 2007 del Festival Bar con il brano Candyman, estratto dall'album Back to Basics. Durante l'arco della sua carriera, la cantante ha collezionato più di 250 dischi, tra oro, platino e multiplatino, vendendo tra album e singoli più di 90 milioni di dischi.

Finisce qui la nona puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Palabras, Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Quiero el Sol. Per info e acquisto sui miei CD, collegati al mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com e scrivi una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

una vera e propria tragedia, come la famiglia appunto dei Bee Gees, dei fratelli Gibbs, praticamente sono tutti morti salvo uno, erano in quattro fratelli. Oh, abbiamo iniziato il nostro appuntamento con All These Bad Goodies on your web radio station Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire.

me lo ricordo anch'io, l'estate del 69, dove ero? Militare. Cliff Fraser and the Shadows on your web radio station with all these bad goodies.

watching you, my private eyes. Derry Hall and John Oates. Ho voglia di rilassarmi un momentino adesso con la voce stupenda dei primi anni 70 di Mr. David Bowie with Life on Mars.

Since Life on Mars, I don't know. Marte che in queste si vede benissimo Marte, come no, anche bene, si vede benissimo la sera. Abbiamo adesso le aquile che volano molto ma molto in alto, si chiamano appunto così, Eagles, Get Over It.

God. You know, I'm talking about knocking on heaven's door. Voglio andare in paradiso anch'io. Ci saranno 72 vergini per me in paradiso? Non lo so. Anche due va bene, non 72. Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door, la loro versione particolare dei primi anni 90.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre.

0: grande carica, anche alcolica naturalmente, mi sembra che lei sia molto whisky, è veramente una carica esplosiva musicale e alcolica per la grande Janis Joplin, che ci ha lasciato molti anni fa, 1970. And now 1976 con Mr. Joe Miles dall'Inghilterra con grande musica. Music is my only
1: music was my first love.
0: It was my first love, and it will be.

quando sei da sola dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

Siamo arrivati alle ore 18 e alle ore 18 c'è sempre questa voce, la voce dell'intelletto, la voce dell'intelletto, ho detto intelletto, no, volevo dire del ah, non fare il cretino, dai, che sei stato cretino tutto il giorno e qualcuno si è anche lamentato. Qualcuno che non posso dire il nome, né l'indirizzo, né il numero di telefono, né il numero di scarpe, si è lamentato oggi. Jesus Christ Superstar, ha detto. Jesus Christ, oh my God. No, lui si chiama Jesus, eccolo qua. Jesus Morales de Mexico City è anche un DJ che vuole una canzone di remixata del nostro MSM Super DJ from Sofia. Eccola qua, la canzone che ho scelto è Tracy Chapman con questo brano veramente molto bello degli anni 90, mi sembra, anni 90, è stata remixata da MSM. Give me one reason. Cosa vuol dire? Dammi una ragione. Ma una sola, mi raccomando, una sola ragione e poi vedo l'opportunità.

Il primo volta che sentivo questa canzone, che la programmavo appunto in radio, mi sentivo il telefono, c'è qualcuno che mi chiama. Niente, invece era appunto lei che mi chiamava, Tracy Chapman. No, non sei il mio tipo, Tracy, non sei il mio tipo, è inutile, poi io sono occupato. Occupato, sono molto occupato. Allora, Cathy Crescelli di Napoli, Caterina Crescelli di Napoli, tanti auguri, buon compleanno con questa canzone che si intitola Wow, Shake Shake, The New Gypsy Band.

Vabbè, dai, tante belle percussioni che ti percuotono la mente, tutto praticamente, ti fanno diventare però giovani. Le percussioni fanno diventare giovani. Morena Micinesi di Empoli, tanti auguri, buon compleanno a te con una bellissima canzone, ma anche per Fanny Gracias de Barcelona. Garcia di Barcellona, tanti auguri di buon compleanno anche a voi. Feliz cumple para ti, Amelia. It's on you.

It's only on you. You can do whatever you like. You can do whatever you want on me. Morena P, Michinelsi, Empoli. Empoli o Empoli? Empoli o Empoli? Dove la metto l'accento? Me la metto qua l'accento, va bene. Me lo metto qua l'accento. Robin... Sottini, ecco, Sottini di Brescia, tanti di poco bravo. Le due T sembravano una V. Sottini. Uè, ammazza, oh, ammazza che canzone che ti dedico, questa di Laura Branigan, Self Control, di Raff, la prima versione.

Control di Raff, remixato e cantato naturalmente da Laura Branigan. E adesso, dopo aver salutato Roberta Sottini, no, Roberto Sottini di Brescia, abbiamo Fancy, eccola qua, Fancy Garcia di Barcellona, Francesco De Luisi di Bari. Tanti auguri, buon compleanno in questa canzone, veramente, guardate, notevole, solo lui poteva farla, solo lui. Lionel Richie, All Night Long.

Yeah, con Kathy, probably. Why not, Kathy? Yes. Mickey Fonseca, mio amico Mickey, che è alle Canarie, ormai sono 30 anni che è alle Canarie, abita là, ha dei locali. Mickey Fonseca mi ha invitato un po' di tempo fa, ci ha invitato, ma niente da fare. Claudio Zanetti di Lodrina, tanti auguri, buon compleanno con questa canzone, esta canzone muy bonita, feliz cumple para ti, mamma mia ragazzi, è cantata da Consuelo, è cantata proprio in spagnolo, besame mucho.

Verte unto a mi, vente unto, muy, muy unto. Muy unto. Con l'olio de palma. Che belle queste persone, veramente. Bravo! E lui continua a prendere solo lì a Varna, lì io invece... sono qua sempre a lavorare, ma lavora un po' tu.

0: Che algo después sta libre d'alto con
1: radio.stereo.it.
0: Roberto Valeriani, c'è Roberta, c'è
1: radio.
0: Oggi
1: Angarasi, Italian.
0: Mi sembra impossibile, però io credo.
2: Libri ed altro.
0: Eccolo qua.
2: Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
3: Salve a tutti, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed altro. Oggi abbiamo la scrittrice A. Banana, che è uno pseudonimo del suo nome vero, che lei utilizza per parlarci del suo libro Devi farti curare. Ciao!
4: Ciao!
3: Senti, allora, il libro, bellissimo il titolo, Devi farti curare. Posso presentarlo? Dietro questo pseudonimo tu firmi un romanzo autobiografico, ironico e spiazzante, che racconta la fine di un matrimonio con strumenti della sceneggiatura, tra l'altro, e poi anche in modo particolare, quindi usi gli strumenti della sceneggiatura applicando le regole del cinema al racconto di una separazione. È così?
4: Sì, è così. Cioè, in effetti io credo di aver scritto un film.
3: Ah, vedi?
4: Un libro.
3: Oh, e perché vuoi rimanere nell'anonimato?
4: Allora, rimango nell'anonimato perché siccome dico esattamente le cose che sono successe, racconto la verità, quindi diciamo che parlo dei peccati, quindi il peccatore cerco di lasciarlo più nell'ombra, non è importante riuscire a risalire a chi fosse il peccatore, quindi uso uno pseudonimo perché...
3: Non ti si possa rintracciare, via, così è meglio, credo che sia...
4: Sì, diciamo così, cioè, a parte che l'avvocato dice che se dovesse aver qualcosa da ridire il libro venderebbe molto di più.
3: Molto di più. No, che poi, infatti, tra l'altro è ironico e spiazzante anche in questo senso. E parla di una donna, che poi sei tu per caso biografico, che ha per anni ha avuto tutto quello che può avere, cioè un marito, una casa, una vita scandita da cane e viaggi, e poi di botto che succede? Qui i silenzi del marito, che poi di lei che si chiama John nel libro, vero?
4: Non ho sentito l'ultima parte, scusa.
3: Allora, quando i silenzi del marito, Joe, si chiama lui, il marito si chiama Joe, giusto?
4: Sì.
3: Si trasformano in assenze, e le assenze in accuse, quindi tu praticamente inizi a fare i conti con una relazione che si è completamente svuotata, quindi aiutata però anche da un analista.
4: Esatto, il mio analista Lacanian. Allora, la storia è quello che è successo, ma partendo dall'inizio, cioè io vivevo una favola d'amore, volevo, e non c'era nessun problema,
3: apparentemente.
4: Io che avevo una fiducia totale nella persona che avevo accanto, e quindi fino a prova contraria non c'era motivo per me di dubitare nulla.
3: E invece?
4: Poi mi sono sentita, cioè più che in silenzio, a un certo punto sono arrivate queste accuse, con questa maniera di... farti sentire sbagliata, farti sentire che c'era qualcosa di che non andava in me stessa più che nella relazione. Io chiedevo, ma c'è qualcosa che non va? Lui diceva, no, tutto bene, sei tu.
3: Ah, sei tu, proprio scaricato, così, fatto da scaricabarili, diciamo, a Roma.
4: E io me la sono presa personalmente, nel senso che ho detto, ok, se lui mi dice così, mi dovrò andare a far curare. Da lì è iniziata il percorso con l'analisi. E anche da lì nasce un po' lo pseudonimo, perché quando poi ti accorgi che se hai mal riposto la fiducia, ti senti una banana. Cioè, guardando indietro, a un certo punto dici, cavolo, come ho fatto a non accorgermi, dovevo proprio essere una banana. Sai come si dice, io volpe, tu banana.
3: Sì,
4: una volpe, ma in quel periodo lì ero totalmente la banana.
3: Certo.
4: Questo anche ho voluto firmarmi così anche parecchio per ridere, perché ormai è passato talmente tanto tempo che sono riuscita a essere ironica su tutta la questione. E volevo condividere questa storia perché secondo me, vabbè, tutte le storie sono importanti, perché tutte le storie insegnano qualcosa. Se sono riuscita a farlo anche divertendo e usando l'ironia, spero di aver fatto un buon lavoro in quel senso.
3: Sì.
4: Ma le storie servono, se uno le condivide, più anche per creare una comunità. Io vorrei creare una comunità di banane, perché tanta gente si è sentita dire: devi farti curare, tu sei pazza.
3: Ma voglia, guarda, tantissime persone. Infatti ho visto che oltre alla Caniano ti ha aiutato anche un piccolo gruppo di amiche e soprattutto la tua cagnolina Pimpi, no? E fare un bel cespo di banane comunque non sarebbe male, io già ce ne avrei qualcuna, mi ci inserisco pure io. Comunque, no, il forte è perché ogni capitolo del libro si apre con una regola di sceneggiatura firmata da autori importanti come Truby, Phil Schneider e anche Hitchcock addirittura.
4: Hitchcock è riservato quello del finale, ma perché la vita ha la stessa struttura delle storie, anche la storia stessa ha la struttura, è un pattern che si ripete. Siccome io sono molto, io dico, sono figlia di tre ingegneri, quindi mi piace vedere le parti super razionali, ma poi sono anche completamente stravaganti di mio, e quindi da lì parte tutto il mio ambito creativo. Quindi la sceneggiatura per me è il mio luogo naturale, dove hai le regole, perché devi avere una struttura, una sceneggiatura. Per questo dico, ho scritto un libro, che in realtà è un film. Tanto che ora sto preparando il trailer e sarà un video.
3: Ah, vedi, bello questo.
4: È molto, vabbè, con l'aiuto di un mio amico che è bravissimo con l'AI, abbiamo già fatto delle prove e sarà parecchio divertente. Ma adesso è tutto il progetto, è molto divertente. Beh,
3: quindi si amplia la cosa. No, perché era bello pure il fatto che tra Milano e New York, dove la protagonista frequenta un corso di scrittura per lo schermo,
4: esatto,
3: il libro alterna il registro comico e quello più duro della disillusione, no? Restituendo però voce a una donna che decide di riscrivere la propria storia invece di subirla. Bravissima.
4: Esatto, e poi l'altra cosa che faccio un po' particolare è che io mi rivolgo anche a chi legge, è una cosa che non si dovrebbe fare, ma io invece parlo col lettore, perché è per tirar dentro, cioè se rendo partecipe chi legge al fatto di godersi la struttura della storia, anche lui diventa, o lei diventa l'eroe.
3: Ci si sente, diventa universale il libro.
4: Certo.
3: Mi piace anche quando dici le disgrazie arrivano sempre, bisogna riconoscere, soprattutto quando sono camuffate da opportunità. È vero.
4: Sì.
3: E sai, quando uno si camuffa, chiunque, anche una cosa o un oggetto,
4: in realtà
3: è difficile riconoscerlo, però noi possiamo riconoscerlo, dai ragazzi, su.
4: Sì, in realtà se tu noti quella frase lì c'è due volte, con le parole invertite. Quindi anche quello è un altro statement molto interessante, però è riferito a una cosa che succederà poi.
3: Ah, comunque in questo momento il libro è pubblicato da Amazon, è disponibile in formato anche cartaceo e Kindle, giusto?
4: Sì, c'è in Kindle e c'è in carta, che lo stampano loro e lo mandano a casa. Poi adesso vedo se riesco a trovare un accordo anche per renderlo disponibile in libreria, ma se ne parlerà a settembre.
3: Quindi io ripeto, lei è A.Banana. Il libro è Devi farti curare, e questa conversazione è stata bellissima. Voi andate a prendere il libro perché è veramente curioso tutto, dall'ironico al serio. Grande, grazie.
4: C'è anche la pagina Instagram con lo stesso nome per la comunità delle banane.
3: Capito? A.Banana. Ciao, grazie.
2: Radio Punto Stereo

Una vera e propria tragedia, come la famiglia appunto dei Bee Gees, dei fratelli Gibbs, praticamente sono tutti morti salvo uno. Erano in quattro fratelli. Oh, abbiamo iniziato il nostro appuntamento con All These Bad Goodies on your web radio station Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire.

Beh, me lo ricordo anch'io, l'estate del 69, dove ero? Militare. Cliff Fraser and the Shadow on your web radio station with all these bad goodies.

0: radiopuntostereo.it.
1: Buonasera, benvenute e benvenuti al Cocktail Shant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
2: Cocktail Shant, Cocktail Shant, New Cool Music, New Cool Music.
3: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.

0: Grazie a tutti per essere stati con noi. Anche stasera è stata speciale. Ma ora il Cocktail Shant chiude. Riaprirà presto.
1: Cocktail Shant. Cocktail Shant. Word of music. Word of music.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

shock, shock, ay, ano, di ba, kay, dig it, ang illegal.